0: ringraziamo per averci scelto. E vi auguriamo un buon soggiorno a Roma.
1: Sempre l'idea di questo treno.
0: Buon soggiorno a Roma.
1: Cioè, finalmente a Roma.
2: Salut, c'est Jubici, vous écoutez Radio Boomerang.

dentro la tasca di un qualunque mattino, dentro la tasca ti porterei col fazzoletto di cotone e profumo, col fazzoletto

con la mano ti accarezzerei. Salirai il sole del mezzogiorno, passerà alto sopra di noi, fino alla tasca del pomeriggio.

la tasca di un qualunque mattino, dentro la tasca ti porterei, col fazzoletto di seta e profumo, col fazzoletto ti coprirei.